Fate no cabum dalla Persia, fate no cabum dalla Persia, fate no cabum, fate no cabum.

Fate no cabum dalla vercia, fate no cabum dalla vercia, fate no cabum, fate no cabum.